Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è martedì 23 giugno, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre, potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica La lunga storia della Palestina e io e Sracia sarà qui con le croniche di oggi.

Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di martedì 23 giugno, a cura della redazione italiana TRT. Lo stretto di Hormuz sarà posto sotto la gestione diretta di Teheran al termine di colloqui volti a porre fine alla guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Lo ha dichiarato il capo negoziatore iraniano Mohammed Bakr Khalibaf, secondo quanto riferito dai media statali di Teheran. In base a quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale IRNA al suo rientro dei negoziati, Khalibaf ha affermato: «Lo stretto di Hormuz non tornerà mai più alla situazione precedente alla guerra e sarà amministrato dalla Repubblica Islamica dell'Iran in conformità con il diritto internazionale». Gli Stati Uniti hanno attivato un meccanismo di monitoraggio gestito dal Comando Centrale delle Forze Armate per seguire in tempo reale gli scontri in corso tra Israele e Hezbollah in Libano, lo ha riferito un funzionario statunitense dietro anonimato. Il nostro obiettivo comune è porre fine una volta per tutte al ciclo di violenza. Stiamo consentendo a Israele e Libano di negoziare in quanto stati sovrani e di tracciare un percorso verso la pace e la stabilità. I colloqui proseguiranno per favorire un accordo globale che garantisca la sicurezza di entrambi i paesi, ha dichiarato la fonte ufficiale ai giornalisti. L'istituzione del meccanismo da parte del CENTCOM fa seguito ai colloqui telefonici intercorsi venerdì tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun, volti a consolidare il cessate il fuoco e a gettare le basi per i futuri negoziati, ha concluso il funzionario. Un attacco israeliano a Gaza ha causato la morte di una studentessa palestinese e il ferimento di altre 3 persone, segnando l'ennesima violazione del cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre, lo riferiscono fonti mediche locali. La Mezzaluna Rossa

palestinese ha dichiarato che i propri soccorritori hanno trasferito il corpo di una ragazza di 17 anni e tre feriti presso l'ospedale da campo di Al-Saraya. L'attacco ha colpito un veicolo civile nei pressi del centro commerciale Al-Rahab, nella zona occidentale di Gaza. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute di Gaza, dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, gli attacchi israeliani hanno provocato la morte di 1.021 palestinesi e il ferimento di altri 3.249.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Ed almeno 5 morti di bilancio di un attacco missilistico ucraino contro la città russa di Voronezh, lo ha dichiarato il governatore regionale Alexander Gusev. Il capo della regione ha aggiunto che si registrano decine di feriti e che l'attacco ha provocato danni agli impianti industriali di un'azienda locale. Gusev ha inoltre annunciato la revoca dell'allerta missilistica sul territorio, esortando la popolazione a non pubblicare online foto e video delle conseguenze del raid, in particolare per evitare di rivelare la posizione dei siti colpiti. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro iracheno Ali Faleh el-Zaidi per fare il punto sulle relazioni bilaterali e sugli ultimi sviluppi regionali e globali, lo riporta una nota diffusa dalla presidenza di Ankara. Nel corso del colloquio, Erdogan ha ribadito l'impegno della Turchia a rafforzare i legami con l'Iraq, sottolineando le significative opportunità di cooperazione tra due paesi vicini. In particolare, il capo dello Stato turco ha evidenziato il grande potenziale per una collaborazione più approfondita in settori strategici chiave come l'energia, l'industria della difesa e i trasporti. La conversazione si è svolta in una fase in cui Ankara punta ad avviare una nuova stagione nei rapporti con Baghdad, improntata sulla condivisione di interessi economici e strategici comuni. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.

E adesso spazio alla musica. Ascoltiamo Tan Chash Tash, il brano si chiama Yopashka Hayali.

Ben ritrovati cari ascoltatori, siamo felici di avervi con noi in questo nuovo appuntamento, uno spazio dedicato non soltanto all'informazione, ma anche alla riflessione, alla memoria e alla comprensione degli eventi che segnano il nostro tempo. Oggi il nostro titolo è La coscienza del mondo e la solidarietà. A volte ciò che ferisce di più una persona non è il dolore stesso, ma il fatto che il mondo chiuda gli occhi davanti a quel dolore, resti in silenzio e ti lasci solo. Eppure a volte accade qualcosa di straordinario. Quel fumo che si alza verso il cielo da casa arriva a toccare i polmoni di una persona a migliaia di chilometri di distanza. Quel grido che si leva da un angolo del Medio Oriente si trasforma in una protesta nelle piazze delle città più impensabili. Soprattutto dopo il 2023, la questione palestinese ha generato un'ondata globale di dimensioni e intensità che non si vedevano da molto tempo. In tutto il mondo si sono svolte decine di migliaia di manifestazioni e milioni di persone hanno riempito le strade contemporaneamente, dalle affollate vie di Londra a Istanbul, da New York a Città del Capo. Le piazze sono state invase da fiumi di persone. Alcuni avevano in mano soltanto

cartelli improvvisati, altri hanno marciato in silenzio senza pronunciare una parola, ma tutti avevano la stessa espressione sul volto. Vediamo il dolore di chi soffre lì. Siamo qui con loro. Uno dei protagonisti più sorprendenti e resilienti di questo risveglio sono state le università. La scintilla partita dagli studenti della Columbia University, che hanno piantato le loro tende nel cuore del campus, si è diffusa rapidamente in tutti gli Stati Uniti e in Europa. Parliamo di oltre 3.000 giovani che, per aver sostenuto la Palestina e aver chiesto giustizia, sono stati trascinati a terra, arrestati o colpiti dalla forza eccessiva della polizia. Molti sono stati sospesi dagli studi e hanno visto il proprio futuro messo a rischio, ma non hanno smantellato quelle tende. Per questa nuova generazione, la Palestina non è più una notizia lontana vista in televisione, è diventata una prova della propria coscienza e della propria dignità umana. Ma non sono state soltanto le piazze a mobilitarsi, anche i mari si sono mossi. Proprio come nello spirito indimenticabile della Mavi Marmara, medici, attivisti e difensori dei diritti umani provenienti da ogni parte del mondo hanno salpato dai porti con le flotte della solidarietà, chiamate Sumud, per tendere una mano alle persone intrappolate sotto assedio. Ancora una volta ci sono stati interventi violenti, persone trattenute nell'acqua internazionale e maltrattate. Restano impresse nella memoria collettiva le umiliazioni e i trattamenti disumani, infatti, agli attivisti detenuti su ordine dal ministro israeliano della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir. Fortunatamente, questa volta il mondo non è rimasto completamente in silenzio. 8 paesi, tra cui la Turchia, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta per condannare con la massima fermezza questa violazione del diritto. In diversi porti del mondo si sono elevate voci che chiedevano di dichiarare persona non grata i politici responsabili di tali decisioni. Perché ormai la questione aveva superato da tempo i confini della politica, trasformandosi in una battaglia per la dignità umana. In realtà, questa solidarietà internazionale non è nata appena. Alle sue spalle vi sono anni di impegno diplomatico che si estendono dall'Africa all'America Latina. Oggi, 147 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite riconoscono ufficialmente la Palestina come Stato. In altre parole, la grande maggioranza del mondo sostiene questa causa ritenuta giusta da milioni di persone. In particolare, i passi storici compiuti recentemente da Spagna, Norvegia e Irlanda hanno ricordato all'Europa intera la legittimità di questa lotta. La Turchia, dal canto suo, è stata fin dall'inizio uno dei paesi che da oltre mezzo secolo hanno sostenuto questa causa, non solo sull'arena diplomatica, ma anche attraverso corridoi umanitari, con voli di aiuti e una profonda solidarietà sociale. Ma sapete cosa mi ha colpito più di tutto in questo processo? Vedere persone che non parlano nemmeno la stessa lingua unirsi nello stesso dolore. Un artista è salito sul palco e, rischiando la propria carriera, ha pronunciato il nome della Palestina. Un calciatore ha segnato un gol e, invece di esultare, ha inviato al mondo un messaggio silenzioso. Un medico ha lasciato tutto per recarsi volontariamente in una zona pericolosa. Uno studente ha trascorso la notte sul cemento di un campus universitario e una madre ha pianto amaramente per i bambini che non sarebbe stato nemmeno in grado di localizzare su una cartina geografica. Questo dimostra che per unire le persone non è necessario parlare la stessa lingua né nascere sotto la stessa bandiera, basta avere una coscienza. Naturalmente non tutti hanno reagito allo stesso modo. Ci sono stati anche coloro che hanno preferito ignorare, tacere o nascondere la violenza dietro eleganti formule diplomatiche. Ma qualunque cosa facciano, esiste ormai una forza molto più grande che infrange il muro del silenzio, la memoria collettiva dell'umanità. Perché ogni essere umano che ha un cuore può percepire dentro di sé la paura negli occhi di un bambino e la solitudine di un popolo ovunque si trovi nel mondo.
Comprendere la Palestina non significa soltanto osservare una mappa o imparare una geografia. Significa vedere come la coscienza dell'umanità stia attraversando una grande prova. Ecco perché il grido che si leva da Gaza risuona oggi nella città più lontana. Ciò che sostiene un popolo non è soltanto la sua nobile resistenza interiore. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie per averci ascoltato e per aver condiviso con noi questo tempo di riflessione e approfondimento. Alla prossima, state bene!

Oggi veniamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QS. Una buona giornata a tutti e a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è martedì 23 giugno, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre, potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A, 958 MHz, proporzione dal simbolo 27.500 FIC 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica La lunga storia della Palestina e io e Sracha sarà qui con le croniche di oggi.

Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di martedì 23 giugno, a cura della redazione italiana TRT. Lo stretto di Hormuz sarà posto sotto la gestione diretta di Teheran al termine di colloqui volti a porre fine alla guerra.

raccondotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Lo ha dichiarato il capo negoziatore iraniano Mohammed Bakar Khalibaf, secondo quanto riferito dai media statali di Tehran. In base a quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale IRNA al suo rientro dei negoziati, Khalibaf ha affermato: «Lo stretto di Hormuz non tornerà mai più alla situazione precedente alla guerra e sarà amministrato dalla Repubblica Islamica dell'Iran in conformità con il diritto internazionale». Gli Stati Uniti hanno attivato un meccanismo di monitoraggio gestito dal Comando Centrale delle Forze Armate per seguire in tempo reale gli scontri in corso tra Israele e Hezbollah in Libano, lo ha riferito un funzionario statunitense dietro anonimato. Il nostro obiettivo comune è porre fine una volta per tutte al ciclo di violenza. Stiamo consentendo a Israele e Libano di negoziare in quanto stati sovrani e di tracciare un percorso verso la pace e la stabilità. I colloqui proseguiranno per favorire un accordo globale che garantisca la sicurezza di entrambi i paesi, ha dichiarato la fonte ufficiale ai giornalisti. L'istituzione del meccanismo da parte del CENTCOM fa seguito ai colloqui telefonici intercorsi venerdì tra il segretario di Stato americano Marco Rubio, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun, volte a consolidare il cessate il fuoco e a gettare le basi per i futuri negoziati, ha concluso il funzionario. Un attacco israeliano a Gaza ha causato la morte di una studentessa palestinese e il ferimento di altre 3 persone, segnando l'ennesima violazione del cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre, lo riferiscono fonti mediche locali. La Mezzaluna Rossa palestinese ha dichiarato che i propri soccorritori hanno trasferito il corpo di una ragazza di 17 anni e 3 feriti presso l'ospedale da campo di Al-Saraya. L'attacco ha colpito un veicolo civile nei pressi del centro commerciale Al-Rahab, nella zona occidentale di Gaza. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute di Gaza, dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, gli attacchi israeliani hanno provocato la morte di 1.021 palestinesi e il ferimento di altri 3.249.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Ed almeno 5 morti il bilancio di un attacco missilistico ucraino contro la città russa di Voronezh, lo ha dichiarato il governatore regionale Alexander Gusev. Il capo della regione ha aggiunto che si registrano decine di feriti e che l'attacco ha provocato danni agli impianti industriali di un'azienda locale. Gusev ha inoltre annunciato la revoca dell'allerta missilistica sul territorio, esortando la popolazione a non pubblicare online foto e video delle conseguenze del raid, in particolare per evitare di rivelare la posizione dei siti colpiti. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro iracheno Ali Faleh el-Zaidi per fare il punto sulle relazioni bilaterali e sugli ultimi sviluppi regionali e globali, lo riporta una nota diffusa dalla presidenza di Ankara. Nel corso del colloquio, Erdogan ha ribadito l'impegno della Turchia a rafforzare i legami con l'Iraq, sottolineando le significative opportunità di cooperazione tra due paesi vicini. In particolare, il capo dello Stato turco ha evidenziato il grande potenziale per una collaborazione più approfondita in settori strategici chiave come l'energia, l'industria della difesa e i trasporti. La conversazione si è svolta in una fase in cui Ankara punta ad avviare una nuova stagione nei rapporti con Baghdad, improntata sulla condivisione di interessi economici e strategici comuni.

E adesso spazio alla musica. Ascoltiamo Tan Chash Tash, il brano si chiama Yopashka Hayali.

Ben ritrovati, cari ascoltatori. Siamo felici di avervi con noi in questo nuovo appuntamento, uno spazio dedicato non soltanto all'informazione, ma anche alla riflessione, alla memoria e alla comprensione degli eventi che segnano il nostro tempo. Oggi il nostro titolo è La coscienza del mondo e la solidarietà. A volte ciò che ferisce di più una persona non è il dolore stesso, ma il fatto che il mondo chiuda gli occhi davanti a quel dolore, resti in silenzio e ti lasci solo. Eppure a volte accade qualcosa di straordinario. Quel fumo che si alza verso il cielo da casa arriva a toccare i polmoni di una persona a migliaia di chilometri di distanza. Quel grido che si leva da un angolo del Medio Oriente si trasforma in una protesta nelle piazze delle città più impensabili. Soprattutto dopo il 2023, la questione palestinese ha generato un'ondata globale di dimensioni e intensità che non si vedevano da molto tempo. In tutto il mondo si sono svolte decine di migliaia di manifestazioni e milioni di persone hanno riempito le strade contemporaneamente, dalle affollate vie di Londra a Istanbul, da New York a Città del Capo. Le piazze sono state invase da fiumi di persone. Alcuni avevano in mano soltanto cartelli improvvisati, altri hanno marciato in silenzio senza pronunciare una parola, ma tutti avevano la stessa espressione sul volto. Vediamo il dolore di chi soffre lì. Siamo qui con loro. Uno dei protagonisti più sorprendenti e resilienti di questo risveglio sono state le università. La scintilla partita dagli studenti della Columbia University che hanno piantato le loro tende nel cuore del campus si è diffusa rapidamente in tutti gli Stati Uniti e in Europa. Parliamo di oltre 3.000 giovani che per aver sostenuto la Palestina e aver chiesto giustizia sono stati trascinati a terra, arrestati o colpiti dalla forza eccessiva della polizia. Molti sono stati sospesi dagli studi e hanno visto il proprio futuro messo a rischio, ma non hanno smantellato quelle tende. Per questa nuova generazione, la Palestina non è più una notizia lontana vista in televisione, è diventata una prova della propria coscienza e della propria dignità umana. Ma non sono state soltanto le piazze a mobilitarsi, anche i mari si sono mossi. Proprio come nello spirito indimenticabile della Mavi Marmara, medici, attivisti e difensori dei diritti umani provenienti da ogni parte del mondo hanno salpato dai porti con le flotte della solidarietà, chiamate su Sumud, per tendere una mano alle persone intrappolate sotto assedio. Ancora una volta ci sono stati interventi violenti, persone trattenute nell'acqua internazionale e maltrattate. Restano impresse nella memoria collettiva le umiliazioni e i trattamenti disumani, infatti, agli attivisti detenuti su ordine dal ministro israeliano della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir. Fortunatamente, questa volta il mondo non è rimasto completamente in silenzio. Otto paesi, tra cui la Turchia, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta per condannare con la massima fermezza questa violazione del diritto. In diversi porti del mondo si sono levate voci che chiedevano di dichiarare persona non grata i politici responsabili di tali decisioni. Perché ormai la questione aveva superato da tempo i confini della politica, trasformandosi in una battaglia per la dignità umana. In realtà questa solidarietà internazionale non è nata appena. Alle sue spalle vi sono anni di impegno diplomatico che si estendono dall'Africa all'America Latina. Oggi 147 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite riconoscono ufficialmente la Palestina come Stato. In altre parole, la grande maggioranza del mondo sostiene questa causa ritenuta giusta da milioni di persone. In particolare, i passi storici compiuti recentemente da Spagna, Norvegia e Irlanda hanno ricordato all'Europa intera la legittimità di questa lotta. La Turchia, dal canto suo, è stata fin dall'inizio uno dei paesi che da oltre mezzo secolo hanno sostenuto questa causa, non solo sull'arena diplomatica, ma anche attraverso corridoi umanitari, convogli di aiuti e una profonda solidarietà sociale. Ma sapete cosa mi ha colpito più di tutto in questo processo?
Vedere persone che non parlano nemmeno la stessa lingua unirsi nello stesso dolore. Un artista è salito sul palco e, rischiando la propria carriera, ha pronunciato il nome della Palestina. Un calciatore ha segnato un gol e, invece di esultare, ha inviato al mondo un messaggio silenzioso. Un medico ha lasciato tutto per recarsi volontariamente in una zona pericolosa. Uno studente ha trascorso la notte sul cemento di un campus universitario e una madre ha pianto amaramente per i bambini che non sarebbe stato nemmeno in grado di localizzare su una cartina geografica. Questo dimostra che per unire le persone non è necessario parlare la stessa lingua né nascere sotto la stessa bandiera, basta avere una coscienza. Naturalmente non tutti hanno reagito allo stesso modo. Ci sono state anche coloro che hanno preferito ignorare, tacere o nascondere la violenza dietro eleganti formule diplomatiche. Ma qualunque cosa facciano, esiste ormai una forza molto più grande che infrange il muro del silenzio, la memoria collettiva dell'umanità. Perché ogni essere umano che ha un cuore può percepire dentro di sé la paura negli occhi di un bambino e la solitudine di un popolo. Ovunque si trovi nel mondo. Comprendere la Palestina non significa soltanto osservare una mappa o imparare una geografia. Significa vedere come la coscienza dell'umanità stia attraversando una grande prova. Ecco perché il grido che si leva da Gaza risuona oggi nella città più lontana. Ciò che sostiene un popolo non è soltanto la sua nobile resistenza interiore. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie per averci ascoltato e per aver condiviso con noi questo tempo di riflessione e approfondimento. Alla prossima, state bene!

Oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QS. Una buona giornata a tutti e a domani.